0: 80, la radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Olha che coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina che vem, che passa, doce balanço, caminho do

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Un sacco di tempo fa, altro che, perché siamo nel 1968 e precisamente nell'estate di quel 1968, bentornati su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti con voi, 10 minuti, due canzoni come sempre e citiamo immediatamente la regina di quell'estate che fu Luglio di Riccardo Del Turco, quindi al secondo posto Scritto Tamo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, La nostra favola di Jimmy Fontana al punto numero 3 e al punto 4 La bambola di Patty Pravo. Ma era una classifica che aveva al suo interno anche il secondo grande successo di Fausto Leali. Dopo la popolarità raggiunta con A Chi, arriva il bis con questa canzone che ovviamente è una cover. È una cover di una canzone del 1948 scritta da Pedro Infante. La interpretò anche Luciano Taioli nel 1950, ma poi arrivò questa versione di Fausto Leali e furono veramente grandi, grandi momenti per lui. La andiamo ad ascoltare immediatamente, molto adatta tra l'altro ai nostri tempi. Angeli Negri.
4: C'era una volta

Numero 6 nella nostra hit parade, la canzone di Fausto Leali. Vi ricordo, siamo nel 1968 e proprio in quel periodo negli Stati Uniti un altro fenomeno si stava facendo largo ed era quello dei Doors. Qui siamo nel periodo in cui viene pubblicato l'album Waiting for the Sun e siccome il materiale non era proprio abbondante decisero di recuperare dagli archivi la canzone che avevano predisposto su una demo che adesso vi faccio ascoltare, poi vi racconterò qualcosa. Hello, I Love You, The Doors.

0: Esatto. Quando le cose si fanno un po' troppo in fretta, poi succede che non ci si pensa abbastanza, ed è quello che è accaduto con la pubblicazione di Waiting for the Sun, perché successe che mancava materiale, quindi si recuperò di tutta fretta dagli archivi questa incisione in demo realizzata nel 1965 da Jim Morrison e inclusa nella scaletta del disco. Se non che questo pezzo assomiglia tantissimo a All Day and All of the Night dei Kinks. Naturalmente la cosa venne subito alla sua evidenza e la corte decise di assegnare la patente e quindi di accusare di plagio i Doors, e che dovettero riconoscere le royalty a Ray Davis. E questo successe in quell'anno. Siamo alla fine quindi dell'appuntamento dedicato al 1968, e un pensiero che ci viene da un ragazzino di 12 anni, o almeno aveva 12 anni quando lo scrisse, si chiama Clive Garland, e ci fa ragionare sulla felicità, sulle cose semplici della felicità, come tagliare un pezzo di pane fresco e croccante.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È alzato lei? Bene o male?

uno si galvanizza anche, dice mazza, è già giovedì. Siamo a posto, ciao a tutti da Pierangelo, insieme sino alle ore 9. Questo spazietto che ci siamo ritagliati anche la mattina per accontentare gli ascoltatori che non riusciamo a soddisfare nel corso del pomeriggio. Allora, buona mattinata, buona musica, 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp da usare, mi raccomando, solamente per richiedere musica anni 60, 70, 80, non richiedereci le cose recenti.

0: Il ragazzo della Via Cluj, eccolo qua. Il grande Adriano Celentano. Questo è uno dei pezzi che preferisco del suo repertorio, eh. Allora, c'è subito Giancarlo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buon giovedì. Chi l'ha detto che il mattino loro in bocca? Quelli che non fanno un caso. Vabbè, veniamo a noi. Mi puoi per favore mettere Shirley Bassey, Goldfinger? Grazie Pier. Ci sentiamo magari a pomeriggio, eh. Sono Giancarlo della Bassa. Ciao, buona mattinata.

Allora, grazie Giancarlo, grazie anche per la foto che mi hai mandato, è un bellissimo ricordo anche per me, perché è sempre un... Grazie anche per la foto che mi hai mandato, è un bellissimo ricordo anche per me, perché è sempre...

Fly Code 61 con Drop the Deal. Eccola là, vedi.

0: better come in. I'd like to have something done about it. Now, I've talked it over with my girls, and they don't seem to know anything.
1: So you don't mind if we speak to them?
0: No, of course not. I've given the lieutenant here their names and addresses.
2: Allora, grazie Fabrizio. Era questo Drop the Deal dei Code 61. Ah, molto mattutina questa canzone, eh? No, vabbè. Allora, che c'è qua? Ah, c'è il Max. Eccolo qua.
3: Ma buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio dal Max. Ciao Pier, questa mattina mi piacerebbe ascoltare Going Back to My Roots di Richie Evans. Ciao Pier, buon giovedì a tutti, si avvicina il fine settimana.
2: Eh sì, perché di Going Back to My Roots ce ne sono tante, però diciamo che questa è la versione regina, eh? Consideriamola così. C'era anche quella di Timmy Thomas, c'era quella degli Odyssey, eccetera eccetera, ma Richie Evans è qualcosa di particolare. Going Back to My Roots. Grazie Max e buon giovedì.

0: Grazie caro Max. Questa io la sento sempre molto volentieri in tutte le sue versioni, perché non ce n'è una brutta, è vero, ma quella di Richie Evans è particolare. Go back to my roots. 7:13, buona colazione a chi si è già alzato.
1: Buongiorno grande famiglia, buon giovedì a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Simply Red, Holding Back the Hills. Ciao a tutti da Trento, da Barbara di Trento, ciao ciao.
0: Con cosa fate colazione voi la mattina? Una fetta biscottata con la marmellata di fragole? Abbinata a un buon caffè? Non è male, non è male.

Allora c'è chi fa colazione con la fetta biscottata, con un po' di marmellata, c'è chi fa colazione con un po' di polvere di marmo, vedi qua, è il nostro amico Franco, buongiorno. Io invece mi faccio un bel uovo sbattuto, un bel caffè, una mezza banana, e sono a posto, dopo. C'è chi invece la colazione non la fa e dice no, io mangio solamente una volta al giorno perché voglio tenermi in forma. Questa è la Barbarella, quella di Milano, quella che a quest'ora si trova in tangenziale est. Certo che 365 giorni all'anno in tangenziale est alla mattina a Milano alle 7:20 è proprio il caso di chiamare aiuto a Baltimora qua, è vero? Bisogna chiamarlo. Vabbè. Ciao Barbarella, buongiorno!

0: Allora lasciami dare il buongiorno anche all'amico Bosco e a Lorella, direttamente dalla Cosa Smeralda. Guarda lì che bella colazione, due cappucci. Ma quante brioche mangiate? Una, due, tre, quattro, cinque, sei brioche in due. Mazza ragazzi. Vedi, vedi, vedi, vedi. Vabbè, la colazione classica, no? Quella che si fa in vacanza. Brioche, cappuccio. Ah, guarda. Buongiorno Lorella, buongiorno Bosco. Ma state a letto, siete in vacanza, godetevi un po', eh. No, loro si alzano la mattina presto, perché il mattino presto, ragazzi, al mare farsi una bella passeggiata lì proprio in spiaggia è il massimo, no? Se poi siete in Sardegna hai voglia, no? Che c'è qua?
1: Ciao Pier da Marco Aquaman, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80, Fai Studio Più. Per favore mi metti un pezzo della bellissima Didi Jackson con SOS. Ok, un abbraccio, un bacione a tutti e dai, mandiamoci questo pezzo. Ciao belli!
0: Caro Marco Aquaman, te la regalo davvero sto canzone. Fantastica di Didi Jackson, eh? Sì, bella, bella, bella, bella.

0: di argento sempre vestita, qualcosa di spettacolare, sia con Automatic Lover che con Meet Your Man, e anche con SOS era sempre uguale. Fisico bestiale, una donna meravigliosa, molto carina. Era D.D. Jackson. Grazie Marco Aquaman. Buona mattinata.
1: 60-70-80 live. Live 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori, da nord a sud, dagli amici della ZAP. Che dire oggi? Giovedì è la giornata più calda di tutta la settimana. Si prevede un caldo terrificante intorno ai 42-43 gradi. Noi degli amici faremo fino alle 11:30, perché purtroppo con il caldo non si può lavorare. Ok, un salutone grande, di nuovo, se puoi una canzone degli due, Gloria.

0: vogliamo salutare gli amici della Zappa con Gloria degli U2. Buon lavoro a voi, fino alle 11:30 si resiste ancora, poi dopo nel pomeriggio deve essere terrificante perché non si può lavorare con i 40-42 gradi. È giusto che iniziate presto la mattina e terminate anche presto la giornata, perché altrimenti sarebbe davvero fortissimo. Grazie,
1: buongiorno,
0: grazie,
1: Pierre.
0: Grazie.
1: Possibile ascoltare Unchanged My Heart di Joe Cocker? Grazie, buona giornata a tutti da Angelo.

0: bella, guarda che più la senti sto canzone più ti entra, eh. Fantastica, fantastica, il grande Ance Maiati, Joe Cocker. Allora, ma quanti siete stamane? Aspetta che devo ancora contarvi.
1: Un saluto da Valerio Roberto, i due carpentieri folli, pronti per una nuova avventura anche oggi. Volevamo sentire se era possibile Technological World di Patrick Coley. Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona giornata. Ciao!

Che bel inizio stamattina con Patrick Cowley e Technological World, mamma mia, fantastico. Sono le 7.35, siete svegli? Meno male, ecco. Oggi è una bella giornatina, bella caldina, qualche temporale è arrivato ieri, però mi sembra che però non abbia rinfrescato più di troppo, così. Allora, Marco di Milano, buona giornata anche a te con un grande Vasco questa mattina, e lo sentiamo volentieri perché la canzone mi piace da morire, e si intitola T'immagini, eccola qua.

0: Grande Vasco, eh. Grazie Marco, ora puoi andare a lavorare tranquillo, hai sentito, ti immagini? Meglio di così, guarda, la giornata non può iniziare, vabbè, vado a fare un giro in Thailandia.
1: Buongiorno,
0: io.
1: Michele dalla Thailandia, qui sono le 12.35, adesso mi faccio un bel frullato e volevo ascoltare musica di belle, Eugenio Finardi, e stavo andando per strada e tutti che mi salutano. Grande ascoltatore di Radio 60, 70 e 80. Ciao Pier, ciao a tutti.

0: Grazie per la musica ribelle che ti entra e che ti vibra sotto pelle. Grande Michele della Thailandia, salutami tutti i thailandesi lì, belli, brutti, piccolini, grandi, tutti. È vero che i thailandesi sono tutti piccoli? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ne ho conosciuto uno di 2,10 metri, io che... Va bene, ti verrò a trovare Michele e faremo insieme una bella trasmissione lì, eh? Come no, figuriamoci.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, sono Maura. Avrei una cortesia da chiederti stamattina. Oggi sarebbe il compleanno di mio fratello, avrebbe compiuto 51 anni. La sua canzone era Che cosa c'è di Vasco Rossi, me la potresti mettere per piacere? Grazie, buona giornata a tutti.

0: cosa c'è, da cosa succede in città. Grande disco, grande pezzo di Vasco, come d'altro canto tutto il repertorio di Vasco Rossi ci piace molto, no? Grazie Laura, questa era tutta per te e per il tuo grande fratello. Va bene, chi c'è ora?
1: Buongiorno Pier, sono Laura. È possibile ascoltare stamattina la canzone We Are The World? Stamattina mi gira così.

Lo zampino del grande Quincy Jones, che ci mancherà tantissimo alla direzione di questa composizione meravigliosa. E degli USA for Africa, we are the world, we are the children. Grande Michael Jackson e grande Lionel Richie alla scrittura di questo pezzo che io ritengo eccezionale. Devo mandare un messaggio un po' a tutti gli ascoltatori e anche all'amico Antonio Caminito. Fate messaggi piuttosto concisi, che durino poco, perché il tuo questa mattina, caro Caminito, dura 2 minuti e mezzo e io non posso mandare messaggi così lunghi, altrimenti mi vengono tagliati. Perciò nel fare i messaggi cerca di essere molto molto concisi, di non mandarmi poesie, neanche poemi, perché altrimenti poi mi vengono tagliati. Grazie, era We Are The World, grazie Laura. E un pezzo bello di Marco Armani, che ha portato anche al Festival di Sanremo, poi non l'abbiamo più sentito, non so, ma aveva fatto 2 dischi molto belli. Uno era La Vita, è La Vita, e l'altro Tu Dimmi Un Po', Un Cuore Ce L'Hai. Lo ascoltiamo perché lo ritengo un bellissimo pezzo italiano. Grazie.

0: È proprio molto bravo, eh. Marco Armani, a me piaceva molto con questo pezzo. Tu dimmi un po', ma un cuore ce l'hai? E questo è il problema, eh. Allora, Michele, quando è che devo venire in Thailandia?
1: Allora che aspetti, devo... migliori periodo è da gennaio fino ad aprile, sono bei periodi. Vieni a marzo che è ancora bello, c'è poca gente, è tutto più meno caro, capito? Allora ti aspetto, ti preparo un bel caffè. Ciao a tutti.
0: Devo andare per un caffè io.

0: ci sono anche i massaggi thailandesi, è vero.
1: Ci sono anche i massaggi che costano 3, 6, 9 euro un'ora di massaggio con l'olio, perfetto, è una bella sensazione i massaggi thailandesi, ok? Ciao Pier, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: 9 euro un'ora di massaggio, mazzo ragazzi.

0: Fatti bravi, non incominciamo subito.
1: Euro l'entrata per entrare nella spa.
0: È vero, là con 9 euro ti fanno un massaggio a quattro mani per un'ora.

0: detto di fare i bravi, per piacere fate i bravi che sono le 8 la mattina, hai capito?
1: Due mani ti massaggiano il corpo, le altre due ti massaggiano qualcos'altro.
0: Ma lascia stare, lascia stare.

dovete sempre pensare male. Uno si va a fare un massaggio, subito pensano malissimo, ecco. Ma il massaggio è rilassante, massaggio thailandese fatto con cura, fatto con giudizio e con parsimonia, è bello, no? Uno va lì, si rilassa, oh, esce magari in ginocchio, fa niente, comunque sta bene, poi è bello rilassato, no? Subito che pensano male loro, io non lo

0: ho fatto tutti gli spettacoli, sono un uomo di mondo. Dopodiché oggi ti volevo dire che oggi mangiare molto semplice, insalata di riso per tutti, per i vegani solo con le verdure e per tutti gli altri pomodoro, mozzarella, prosciutto, würstel e quant'altro. Hai ragione, 2 minuti mi sono lasciato prendere la mano, va bene. Dai, allora ascoltiamo insieme, balliamo gli anni 70. A domani!
1: Ciao Antonio, scusa, ma io i messaggi non li posso mandare troppo lunghi perché altrimenti mi vengono bloccati. Ti metto I Love America perché è un pezzo già stato richiesto anche da Antonella, va! Richiesto anche da Antonella, va!

0: capito? Magari ci aggiorneremo domani mattina, caro Antonio. Preparaci qualcosa di sfizioso, qualcosa di... Ah, siamo in estate, qualcosa di molto leggero, qualcosa di molto digeribile, che sopporti anche queste calure infernali. No, ma pensa che io vivo in montagna, e trasmetto dalla montagna e fa un caldo infernale anche a 1500 metri, perciò fate un po' il conto voi, qua. Mamma mia, mamma mia, che c'è? Ferdi, buongiorno, vediamo se me lo fanno a sentire l'amico Ferdi. Dov'è?
1: Ferdi Bustorsizio, comincerei questa giornata con Moving On dei 900 che dedico a tutti gli ascoltatori. Un salutissimo e buona giornata.

io non abito sull'Himalaya, no. Abito sul Monte Maniva, ci sta da Dio qua, Sono impazzito per fare tutti i collegamenti radiofonici, però ce l'ho fatta alla fine e devo dire che si sta anche molto bene, però c'è molto caldo anche qui quest'estate. Stiamo a vedere se arriverà un po' l'autunno anche qui, perché mamma mia ragazzi che caldo, è tremendo. E quando fa caldo in montagna è un caldo terribile, davvero. Grazie per...

0: Ormai le orme le sentiamo tutti i giorni, Remo, fantastico questo amico di ieri, eh? Allora oggi bisogna festeggiare anche il pensionamento della nostra amica Mary. Eccola qua.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti, ciao a tutti, veloce e concisa. Sono Mary, bellissima notizia, finalmente dal 1° marzo sarò ufficialmente in pensione. Scegli tu un disco da dedicare a tutti ed anche a me per questa bella notizia, poi mi trasferirò nel mio amato Egitto. Un bacione a tutti, ciao.
0: Ma hai detto 1° marzo? C'è ancora un anno, Mary.

0: Ma già se ci pensi che questo pezzo era stato bocciato da tutti, solamente loro ci hanno creduto. La ricordate l'intervista fatta al produttore che diceva che non sarebbe stato né un disco radiofonico né da poter ascoltare in altri ambienti, invece loro ci hanno creduto e con questo poi vabbè insomma hanno fatto quello che hanno fatto. Bohemian Rhapsody erano i Queen. Mary, manca un annettino, insomma 9-8-9 mesi. Speriamo che tu arrivi velocissime e volissimevolmente a marzo, così ti trasferisci da Miretta e vai a Sharm. A Sharm si sta da Dio, da Dio. Live.
1: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Ti svegli con un motiretto nella testa e ti tocca cantare tutta la canzone, perché sennò non ti ricordi il titolo. Poi ti viene in mente che si chiama Tutti i cuori viaggianti di Ron e te la richiedo. Buona giornata, grazie, ciao.

0: che passi. Certo che svegliarsi la mattina e avere in testa questa canzone mi piacerebbe che tu davvero me la cantassi tutta in diretta, perché io di già non me la ricordo. Mi ricordo solo buonanotte, buonanotte io.
1: Buonanotte, buonanotte, buonanotte.
0: Va bene, grazie Fabrizio. Grande Rone, assolutamente.
2: Ma buongiorno, Maurizio dalla Romania. Stamattina
0: buongiorno.
2: Volevo dedicare sempre alla Valentina una canzone degli ABBA, Fernando. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Grazie Maurizio, questa era per Valentina. Grande Fernando. Degli Abba, eh. Oh, c'è un pezzo di liscio? Ma va? Davvero? Non ci credo, non ci credo.
1: Buongiorno a tutti. Oggi volevo chiederti se è possibile di ascoltare Ciao Mare di Raul Casadei e dedicarla a tutti gli amici in ascolto che purtroppo al mare non ci possono andare. Grazie.
0: Bella richiesta. Dai che ci facciamo un bel balzerino.

0: per tutti coloro che al mare non si possono andare. È una bellissima dedica questa, grazie, grazie. E poi guardiamo di non essere prevenuti sul liscio, per cortesia, eh? Perché se stiamo a vedere quello che ho venduto a casa dei, tanti artisti italiani se lo possono sognare. Grande pezzo questo, come tutto il repertorio di Raul Casadei. E non bisogna essere prevenuti sul liscio, perché il liscio è massa, il liscio ha fatto divertire intere generazioni, mi raccomando. E questa era Ciao Mare.
1: Buongiorno,
0: grazie, Angelo, grazie,
1: bravo. Te e tutti i radioascoltatori, visto che stamattina sono in macchina, una richiesta mattutina che non succede mai, e canzone dei Creedence Clearwater, quella che ti piace a te, così ci si sveglia un po' di più. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao Mirko Celentino.
0: Ciao Mirko, grazie, eccola qua!

0: è una guerra persa in partenza, davvero. Perché il Liscio, secondo me, è stato un grande evento.
1: Non nascevo nessuno nei paesi, nei piccoli paesi, nelle province. Le feste con il Liscio sono andate fino agli anni 90. Viva il Liscio!
0: Assolutamente. E poi interpretato da un'orchestra spettacolo come quella di Casa Dei, ragazzi, mamma mia.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vorrei fare gli auguri alla mia migliore amica Patti, che compie 57 anni, con la canzone di Miriam Makeba, Pata Pata, che gli piace un botto, come dicono i giovani d'oggi.

A voi, Patti! Cos'è che dici, Cri? Che mettere il liscio non siamo a radio geriatra? Che ha detto? E invece no. Pensa che c'è ancora della gente che va a sentire dei concerti dei gruppi italiani, non faccio nomi. Ciao che geriatra. Non faccio nomi. Che già avete capito, no? Lasciamo stare. E la pata pata di Miriam Makeba. Grazie, ciao Federica, buona giornata anche a te. Dopo c'è gente che mi dice: ma perché la mattina non fai una mattina di rock e una mattina di musica leggera? Perché la musica leggera mi fa venire sonno. Beh, insomma, diciamo che il prime time del mattino non prevede proprio tutto rock, perché insomma, se facessimo rock alle 7 della mattina la gente si sveglia schizofrenica. E allora sentiamo un po' di tutto, c'è anche del funky, come no? Guarda qua, Alfredo, per iniziare bene a accendere le macchine nel tuo laboratorio ci vogliono i comandi.

0: Senti, questo per esempio è un funky che non disturba molto, no? Aiuta, aiuta, aiuta. Il mattino 8:40, voglia, uno si sveglia, accende la radio, sente Brick House. Abbiamo parlato di rock e facciamo anche un pezzo rock.
1: Buongiorno a tutti. Allora vorrei richiedere Highway to Hell degli AC/DC. Dai, se riesci, grazie mille, ti ringrazio. Buon ascolto e buona giornata a tutti. Andare a Bergamo. Ciao.

0: Grazie Andrea, perché qua c'è qualcuno che mi scrive: a me la musica piace tutta, fuori che quella brutta. Ma di musica brutta non ce n'è, dai. Franco, questa era anche per te. It's Highway to Hell. Naturalmente, sempre e comunque loro. Ah, sì, sì, sì.
1: Live. 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
3: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
4: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
2: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due, un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
2: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao Pier, sono Carlo D'Agliesi, provincia di Ancona. Allora, oggi è il mio compleanno, Pier, e voglio che mi dedichi un pezzo di Pink Floyd, Comfortable Number. Lo dedico a tutte le persone in ascolto, specialmente alle donne. Un abbraccio a te e a tutti quanti. Ciao Pier.

Allora tanti auguri Carlo per i tuoi 67. Va bene così, le donne si sono svegliate apposta per farti gli auguri, hai capito? Guarda che roba, che forza ragazzi. Tanti auguri Carlo, ci sentiamo nel pomeriggio, la confortabile number dei Pink Floyd, tutta per te. Va bene, abbiamo terminato anche questa mattinata di giovedì 16 luglio, noi ci aggiorniamo nel pomeriggio dalle 15 alle 18, oppure domattina, ultimo giorno della settimana, dalle 7 alle 9. Grazie a tutti. Fate i bravi, uscite nudi oggi, davvero, uscite nudi perché c'è fresco qua. Grazie, a dopo, vi lascio con i Bee Gees.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Bannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elly Schlein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì, non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiama?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica.
3: La pica.
2: Vabbè, che cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di già, sa niente, è un apparato digerente anomalo. C'è, cioè, un
3: apparato. Aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Io, meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Vabbè, sono capelli, cioè, mica è una parrucca, cioè, si muovono, cioè, non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
3: Ah, poi, io? Ma tu dovevi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena, oh. Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi?
3: Sì,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, vedi, chiaramente. No, no. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa? No,
2: quasi pronti.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ieri sera ho detto a mia moglie: se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella, non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che l'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
3: Certo.
2: Si fa anche in analisi, se è vero. Le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente.
3: Certo.
2: Vabbè, comunque, rassegnatevi. Quando la donna ti dice no, assolutamente no, è già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate. Se no, non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana, cioè una cosa senza senso. Però ci sono quelli, no, facciamo una pausa che poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma all'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare,
3: le vuoi parare.
2: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lascia la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi? Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi è fatto presto, fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, non è che è finto, l'ho messo.
3: Ma che finto?
2: Accanto.
3: Ma cosa?
2: No, questo è il nastro bianco, quello tipico proprio, che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa, andiamo avanti.
3: Dai.
2: Che a tavolo, una donna che dice, insomma, cose.
3: Cosa?
2: Dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia, la miseria,
3: ma leggila allora.
2: No, ma io dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai? Ugo, se ti pago 456 euro, puoi sniffare del Teflon?
3: Ah, ma anche per 4,50
2: 4,56
3: ma i 6 euro li lasci
2: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico com'è ingannato, cioè nel senso com'è ansiato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente che a tavolo che ti scrive queste cose, lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono, poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Allora facciamo così, mettiamo una canzone e poi io basta, metto solo canzoni stamattina.
4: Andrea a tavolo show su Studio Più,
0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Elish Lane che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ci vuole poi queste cose. Poi se tu metti tutte canzoni belle, che succede? Anche questa era bella, cioè questa ci ha fatto ballare per anni e anni e anni, ma anni fa però, infatti non è... No, scherzo. Però se tu metti tutte canzoni belle, poi dopo un po' non le apprezzi più, no? Cioè, un po' come quando tu tratti bene bene un uomo o una donna, dopo un po' non ti apprezza più, anzi vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Un uomo sono, una donna sono, non è che sono Bionic Man. Cadavolo, ma Sette Nari erano fratelli o cugini? Ma perché me lo chiede a me? Ma che ne so? Non lo so, penso fratelli, penso.
3: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sa niente, non... Buongiorno Andrea, c'è uno che ha scritto, ciao Andrea, non so se è un uomo o una donna, mio figlio ha appena 21 anni ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Adesso posso dire una cosa, ma perché mi chiedete a me queste cose? Come se io fossi un tuttologo. Esce con una donna di... lui ce n'ha 21 ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Tanta vitamina C, che ti devo dire? Perché adesso non me ne vogliono le donne di 50 anni, però superata una soglia, la donna diciamo che assomigliato, come si dice? Do coio coio, cioè nel senso, perché non fa più selezione, cioè non perché no nel senso che a una certa età si fa più fatica a soprattutto una donna fa più fatica a trovare un uomo. Vedo che tante donne dai 50, 45, 50 anni fanno fatica a trovare un uomo, dicono ma è pieno di coglioni in giro. Adesso sinceramente non lo so se ci sono anche quelli giusti, non è che c'è solo il non ci sono solo quelli come Ugo, cioè,
3: ma
2: c'è anche gente normale in giro, penso, non lo so. Dici ma dove lo trovo? Tengo questo perché sanno che trovo di meglio.
3: Tengo questo.
2: È una cosa bruttissima da sentire proprio, vabbè. Come dire, mi accontento perché tanto più di coglioni in giro, perché ne prendo uno peggio, capito? Ma non c'è il limite al peggio nell'essere umano, non c'è il limite al peggio. In effetti hanno un po' ragione, perché lasci uno che magari non è proprio da buttare e poi ne trovi uno che magari peggio, che ne so, ti fa le corna a nastro, a fine anche a manga, pure che ne so, è un paragnosta. Andiamo avanti.
3: Andrea, devi parlare del locale dove sei stato, che era...
2: Ma meglio di no.
3: No, meglio di no.
2: C'erano solo donne. A un certo punto io pensavo di essere su Candy Camera. Ho detto adesso esce qualcuno e mi dice sei su Candy Camera. Perché c'erano solo donne. Ma anche... Cioè, erano un po' che non andavo su una spiaggia io.
3: Ma dov'è sto posto?
2: Ma c'erano tutti perizomate, tutte... Ma che è sta cosa qua? Addio al celibato, addio al nubilato, addio nubilato.
3: Nubilato.
2: Sì. E a un certo punto c'era una che mi aveva puntato. Questa è una delle addio al nubilato, come si chiamano?
3: Le amiche della
2: città. Andrea, tasso alcolico di mattina era già altissimo. Cioè, Andrea, dai, porta i tuoi amici, dai.
3: Porta i tuoi amici.
2: Allora, a un certo punto, ma devono essere come te, urlavo così. Io un po' mi vergognavo perché non, insomma, così qua là. A un certo punto, queste avevano 30 anni, 32 anni, così qua là. Allora, a un certo punto mi fa, tutti come te, quanti anni hai tu? Io ho detto, io, 43. Ah ok, vai. Sei un po' su, ma fisicato così, va alla grande. Penso se gli dicevo l'età vera, cioè, si capottava. Non volevo dire l'età mia, insomma, 32, insomma, non volevo.
3: 32?
2: Corri Forest!
3: Ma chi?
2: Ma è Corri Forest, non è Corri! Corri Forest! Non è Corro Forest!
3: Corro Forest.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, una certa età, gli uomini e le donne libere sono come i parcheggi il giorno del mercato. i buoni sono presi, solo lì eri, solo quelli per non ho capito, non
3: no, io ho capito Andrea, ho capito. Cioè gli uomini sono buoni, sono come i parcheggi al mercato, quelli buoni sono occupati, quelli liberi sono quelli con le righe gialle. Andrea,
2: ah vabbè, vabbè, disabili vabbè, no vabbè, questa è la donna che ha scritto una cosa del genere. No, ma ci sono anche uomini singoli interessanti, cioè non cioè, beh, se, voglio dire, perché non può esserci un uomo singolo interessante? La miseria, ragazzi. Tutti, Catavolo, hanno ragione le donne. C'è una manica di. Vabbè, allora, però scusate, posso dire una cosa? L'avete creato voi l'uomo? Cioè, l'uomo è stato creato dalla donna a livello cerebrale. Non, allora, a livello fisico sarebbe da discuterne un po', però non possiamo, non abbiamo tempo. Insomma, chi ci ha creato, non ci ha creato, chi ci crede, chi non ci crede, il fango, Adamo, Eva. Via dicendo, no? La costola, quelle cose là. Ma a livello cerebrale, l'uomo è stato creato dalla donna, perché a forza di. Ma nei secoli, non come le gocce cinesi, no? Non in un giorno, tre giorni, come ha fatto quello lì, insomma. Nei secoli hanno cominciato piano piano e si passavano il testimone. Tu digli di non mettere le ciabattine, non sporcare, non fare così. Deve fare così. No, si deve depilare. No, perché è più bello depilato. Poi deve fare così. L'avete creato a vostra immagine e somiglianza. Adesso non vi potete lamentare. Se questo si fa, va dall'estetista, fa tutte le cose che facevate voi, si cura alla grande, guarda tutti i culi possibili immaginabili, fa condotte promiscuo, cioè non è, l'avete creato voi, cioè non è che ci siamo creati da soli, noi il cervello non ce l'abbiamo il cervello, e dai, e poi dopo si lamentano, dice ma mi fate le cose,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Grande Catapolo che hai citato, 900. 900, 900 è un.
2: È un sequel.
1: È un
2: sequel.
1: Ma quale sequel? 900 è un romanzo scritto da Baricco. Baricco. Non mi ricordo se si chiama Baricco o Baricco.
3: No, non si chiama Baricco, Andrea. Si chiama Baricco perché è piatto fisso.

0: Fico, mici Fico.
1: ma tu sei cretino?
0: Non c'entra niente,
1: no,
0: però.
1: Ma non c'entra niente! Mi hai interrotto per niente!
0: No, stavi pensando al
1: ma sei fastidioso, è come quel bambino che ferma l'ascensore a metà! Ste manine del bambino gliele vogliamo infilare dove non batte il sole? Signora? È un bambino, ho capito che è un bambino, ma perché ha bloccato l'ascensore? Che stavo dicendo adesso?
0: Baricco 900, Andrea.
1: Ecco, sì, però non c'è più il mood di prima, capisci?
0: Quello è mood.
1: Non
0: quello
1: c'è più
0: dice
1: mood.
0: Sì, quello, ti appicchi con me.
1: Ma ha detto solo una parola. Tu hai voluto fare la battuta.
0: Vabbè.
1: Ignorante, che non fa neanche ridere. 900 è un romanzo comunque, ignorante, è un romanzo, tu dovresti conoscerlo. Hanno fatto un bellissimo film con Tim Roth, non è un'attrice, è un uomo. Tim Roth, lui c'ha solo in testa c'ha solo nomi di attrici rotte. Allora, praticamente un film bellissimo, il pianista, non mi ricordo sull'oceano, non mi ricordo il titolo del film, comunque l'ho visto 7-8 volte, però il titolo non me lo ricordo. E lui è un pianista che nasce a troppa cultura, vedi, il microfono si rifiuta. Allora, lui nasce a bordo di questa nave, una nave da crociera, e muore su questa nave, perché non vuole mai scendere. Lui diventa un pianista famosissimo, uno dei più grandi del mondo, vengono grandissimi pianisti a sfidarlo, ma lui li batte tutti, cioè veramente sembra che suoni il piano con 7-8 mani, un fenomeno, però non scende mai dalla nave. Perché non scende mai dalla nave? Sono un paio di frasi, monologhi bellissimi di questo film che vi consiglio di vedere e che hanno veramente, ti dà veramente il senso della vita. Lui scende a un certo punto, fa tutta la scalinata, la cosa lì, i gradini per scendere dalla nave da crociera, arriva a terra e poi risale, no? Tutti gli dicevano dai ce la fa a scendere quest'anno, ce la fa, poi risale. E qualcuno gli chiede ma come mai sei risalito? Sono risalito perché qui sulla nave so esattamente dove andare, a poppa, a prua e via dicendo, conosce perfettamente la sua nave e dove muoversi. Lì quando sono sceso ho visto 7800 strade, come fa la gente a prendere la strada giusta? Vabbè, lasciamo stare, voi non potete capire, però è il senso veramente della vita, no? Molto spesso desideriamo tante cose, tante possibilità e via dicendo, poi magari la nostra felicità è nel nostro focolaio domestico, in famiglia, con la moglie, il marito, insomma, invece cerchiamo sempre disonesti, via dicendo, però cerchiamo sempre delle vie alternative, voglio fare più soldi, voglio fare più cose, perché gli dicevano scendi, diventerai il pianista più famoso del mondo, ma non gliene fregava niente, voleva rimanere sulla sua nave e gli interessava essere il più bravo per le persone che andavano in vacanza sulla nave, non il più bravo del mondo, non gliene frega niente di avere la popolarità e la fama e i soldi. E poi c'è un bellissima, che ha detto anche Massimo, la frase che dice che una cosa è vedere il mare da terra, è una cosa è vedere il mare, vedi il mare dal mare, capito? Cioè quando sei fuori tu vedi il mare e vedi la terra e basta venire qua sul lago, cioè, gli volevo dire io da terra vedi l'altra terra dall'altra parte. Se fai finta di avere i piedi nell'acqua non li mettere, però se li metti e il cigno non ti becca vedi dall'altra parte Bartolino e quindi vedi il mare dall'altra parte l'opposto. Vabbè, lasciamo stare, no, ci sono dei monologhi bellissimi, vi consiglio questo film che è veramente fotonico, c'è un monologo su un chiodo, ragazzi, che è bellissimo. Vabbè, lasciamo stare, non possiamo andare avanti perché troppa cultura, poi questo non mi segue, fra un po' sviene, lasciamo stare.
2: No, guarda che io ti stavo seguendo benissimo.
1: Perché io stavi svenendo.
2: Ce l'ho presente che appunto si chiama Il pianista sull'oceano, quindi è giusto il nome che stavi dicendo in merito al film. Il pianista sull'oceano.
1: Il pianista sull'oceano.
2: E se non ricordo male, praticamente
1: l'hai visto?
2: Sì, l'ho visto.
1: Ti eri addormentato, di la verità.
2: No, non mi ricordo.
1: Il film è un po' lungo.
2: No, non mi ricordo perché poi me l'avevano consigliato e poi non mi ricordo se l'avevo visto tutto o ho visto un pezzo.
1: Impossibile, non mi ricordo. È troppo per te.
2: Però so che poi alla fine
1: Achille non puoi comprarti una Porsche, tanto non andiamo avanti, anche con l'Audi. Mamma, c'è una donna che ha scritto anche se ti compri l'Audio tanto non riuscirai mai a broccolare una donna, vai a disoneste. Non so perché ti dipingono così. Lui non è mai andato a disoneste perché costano. Se fossero gratis, mamma, ne avrebbe 7-8 mila sulla rubrica del telefono. Vero?
2: Vabbè, fare le battutine, ciao ragazzi, tutto bene? Nel senso.
1: Cioè, se fosse gratis, tu, ma grande.
2: No, andrei sicuramente, interagirei.
1: Ah! Senso, che vuol dire interagisci?
2: Ma sì, mi metto lì, allora come è stato tuo bene, cioè nel senso.
1: Aspetta, c'è un tuo fan. Tanto quello che dice non si capisce. Pronto?
3: Pronto? Sono Alfonso.
1: No.
3: Ascolta, volevo chiedere informazioni sulla berlina.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Che telefonata.
1: Achille, per andare a disoneste bastava la merdiva. No, basta, ragazzi, dai. Cos'è che volevi dire? Sconvolto, dimmi.
2: No, appunto, stavamo parlando del pianista sull'oceano.
1: No, l'ultima cosa che hai detto.
2: Parlando delle disoneste.
1: Se le disoneste fossero gratis, tu ci andresti?
2: No. No. Ma giustamente uno fa quello che vuole. Ma io se devo fare. Allora, piuttosto, chiamo Rocco.
1: Aspetta, perché abbiamo registrato.
2: Sì.
1: No. Uno fa quello che vuole. Uno fa quello che vuole. No. E poi Rocco. No.
0: Scusate, ma la cosa peggiore l'ha detta.
1: Non te ne sei accorto.
0: Vado da Rocco e vado a fare il porno attore. Ora, con tutto il rispetto, Achille, tu il porno attore proprio.
1: Su questa cosa io non sono d'accordo con te.
0: Servono delle misure per
1: non è vero. Oggi ci sono anche i mariti non protagonisti, quindi non è vero. Lui è il classico marito che va a lavorare e poi arrivano tutti a mettere a posto casa. Idraulici, elettricisti, montatori di mobili, montatori vari, insomma, e via dicendo. Dimmi.
2: Vabbè, da lì si parte, no? Cioè, nel senso che
1: in che senso? Che tu parti, vai. La moglie ti saluta anche. Vai amore, vai. No, ti dà anche il bacino. Vai amore.
2: Ma no, guarda che se tu guardi i film hard.
1: Sì, io non li guardo, scusami, ma non ho questa passione.
2: Comunque dopo c'è impari delle tecniche, cioè inizio che quello lì fa così.
1: Tu quindi stai imparando le tecniche. Sono 8 anni, 8 anni che cerca di imparare e memorizzare un po' di tecniche. Ma non è difficile, Non ti hanno fatto giocare da bambino? Col triangolo, il cerchio, sai quel gioco dove incastri le misurine giuste, le formine, no?
2: Io c'avevo il grillo finillo.
1: Avevo il grillo nel finile, lui forse, non lo so.
2: Avevo
1: una brutta esperienza con l'asino. È da lì che non si spoglia più.
2: No, c'era il cavallo nel mio cortile, Iole, me lo ricordo. Che scendevo, andavo
1: uomo.
2: Iole era
1: maschio.
2: Sai, non mi ricordo se era un cavallo o una cavalla. Iole, non me lo ricordo.
1: Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Son dettagli.
2: Non mi ricordo che stavo parlando. Lei per caso è uno che lavora
1: è morto. Dai,
2: se tu guardi i film,
1: ma come cavolo si fa, scusate se dico paroloscia, ma come si fa a far parlare uno che non sa italiano in radio? Scusate, ma che coraggio avete voi? Un quarto d'ora che cerco di capire che cazzo dice, ma non si capisce niente. Che cosa ha detto?
0: Cavagliole, eravamo ai cavalli.
1: Cavallo Iole, che è? Una Iola, cavallo fatta Iola? Una Iola fatta del cavallo? Fatta con cacca di cavallo, Iola? Messo a fondo col fondo, seccato tutto. Che cosa ha detto?
0: Cavallo Iole, non sapeva.
1: Che cos'è cavallo Iole?
0: Lo deve chiedere a lui.
1: Io veramente ti aspetto fuori per regarti in macchina.
2: No, allora, scusami, proprio oggi.
1: Pronto!
4: José Primo!
1: Mamma ragazzi, mamma. Aiuto!
5: Non ci resta che ridere!
6: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Superman! Ci vorrebbe un Superman, ma noi ce l'abbiamo uno Superman!
3: Certo.
2: C'ha la SDS lunga lui! Ma è lui il vero Superman! Mamma! C'è una che dice: bravo Ugo, che metti l'aria condizionata al tuo cane, un'altra che non capisce niente. Claudia, scusami, però dai, l'aria condizionata al cane no, dai, non si può sentire. Però posso dire una cosa leggera, proprio una voglio togliermi questo sassolino dall'orecchio.
3: Allora,
2: no, io quando vedo i cani nei passeggini, io lì divento una scimmia, lì divento proprio una persona più ignorante del pianeta. L'uomo di Neanderthal, io prenderei una clava di gomma, chiaramente, che sono contrario alla violenza, e gliela darei in testa alla padrona. Cioè, che poi tu vedi il maschio, italo maschio, che è insieme alla moglie, fidanzata, così quella, che ti guarda come per dire: io non l'avrei mai fatto. Non te lo dice a voce, ma tu incroci il suo sguardo e lui con gli occhi ti dice: io non l'avrei mai fatto. Ha insistito lei, non mi guardare così, no, sono ancora maschio, no, sono uomo, non mi guardare così, mi stai mettendo a nudo. Sì, lo so, c'ho le sopracciglia depilate, non lo so, me l'ha fatto sempre lei, me l'ha fatto. No, incredibile. Allora, a meno che il cane non abbia una paralisi alle zambine, allora sono d'accordo, ma se non fallo camminare sto cane, e che fa? Il cane deve annusare i culi, deve annusare i cespugli, le pipì degli altri cani, scusa, ho detto culo, vabbè, non i deretani, deve, come si chiamano, i sederini degli altri cani, se non annusano che vive a fa? È come se a te ti tolgono la possibilità di guardare le donne, per dire, adesso all'uomo se togli la possibilità di guardare le donne, è morto. Se tu gli togli la possibilità di guardare le donne, i corpi femminili, l'estate, la primavera, i costumi, queste cose qua, e il calcio o un altro sport che ama da morire, la Formula 1, così, è morto. Te lo immagini? Gli metti, che ne so, lo bendi, ogni volta che c'è lo porti fuori bendato, così, oppure c'è una partita, oscuri il video, cioè non, che cambia fare? Cioè non, poi gli togli la birra, è finito, è morto. Il cane uguale, il cane, se gli togli la possibilità di annusare di qua e di là, è morto. Tu vedi sti cani tristissimi dentro sti passeggini, ormai rassegnati, cioè della serie los, fammi morire, non casca un masso qua, perché non casca un masso sul passeggino che mi uccide, per favore, sono 3 mesi che non annuso un culo. Scusate se dico culo, perché è culo si dice, non sederino, va bene, sederino.
4: Andrea,
5: a tavolo,
4: show,
0: su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quel dolore sordo e bruciante tra sterno e ombelico che compare per lo più a digiuno, ma talvolta anche in seguito all'assunzione di cibo, ti crea non pochi fastidi e ti duole ammetterlo, ti spaventa anche un po'. Prima di farti strane idee sarebbe meglio consultare il medico di famiglia. A scatenare questi sintomi infatti potrebbero essere le ulcere peptiche. Si tratta di una lacerazione a carico della parete interna dello stomaco, del duodeno, cioè la prima parte dell'intestino tenue, che interessa anche gli strati più profondi della sottomucosa, e una volta guarita lascia sempre una cicatrice, spiega il professor Peralberto Testoni, che è gastroenterologo endoscopista digestivo presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano. Queste caratteristiche differenziano l'ulcera dall'erosione, una lesione che colpisce solo la mucosa superficiale e non lascia alcun segno visibile dopo la guarigione. Nel 90% dei casi l'ulcera allo stomaco e al duodeno è causata dall'infezione da Helicobacter pylori. Si tratta di un batterio che colonizza il tratto gastrico dopo aver ingerito cibo o acqua contaminati o dopo essere entrati in contatto diretto con feci, vomito o saliva di persone infette, continua Testoni. Solitamente questo germe vive indisturbato nell'uomo, determinando un quadro di gastrite cronica, molto spesso senza sintomi specifici. Invece, nel caso in cui ci fosse un calo delle difese immunitarie e l'organismo non fosse perfettamente in equilibrio, le sostanze dannose prodotte da Helicobacter pylori possono determinare un danno più importante alla mucosa. Questo a lungo andare si traduce in gastrite cronica e per l'appunto in ulcera peptica. Tuttavia l'ulcera gastrica e l'ulcera duodenale sono frequenti anche in pazienti che assumono farmaci antinfiammatori non steroidi, i famosi FANS, senza mettere al sicuro lo stomaco con un gastroprotettore. Questi medicinali infatti inibiscono la produzione di muco, lasciando le pareti di stomaco e duodeno esposte all'aggressione dell'acido gastrico, continua lo specialista. Infine esistono casi, anche se questi sono molto rari, in cui l'ulcera peptica è causata da altre patologie. Esempi classici sono la sindrome di Zollinger-Ellison, caratterizzata da una iperproduzione di acidi gastrici che danneggiano le mucose interne, poi c'è la malattia di Crohn e il linfoma. Ma se a causare l'ulcera peptica, che interessa circa il 4% della popolazione italiana, sono l'infezione da Helicobacter pylori, l'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidi e la presenza di altre patologie, che ruolo gioca allo stress? Anch'esso è un fattore di rischio importante. Questo è un luogo comune che aveva un certo credito negli anni 90, prima che si scoprisse l'Helicobacter pylori. In realtà non esistono studi che confermano che ansia e stress scatenano questo disturbo, anche se queste condizioni possono certamente aggravare dei sintomi già in atto. I sintomi quali sono? Difficoltà digestive, nausea, vomito, eruttazioni frequenti, gonfiore addominali, inappetenza, sazietà precoce, naturalmente dolore localizzato alla bocca dello stomaco, come se avesse un pugno lì fermo alla bocca dello stomaco che non si irradia verso altre zone del corpo. Quella duodenale è caratterizzata da una sensazione dolorosa che insorge a digiuno e si risolve con l'assunzione di cibo o di un farmaco antiacido. In quella gastrica invece il dolore può farsi sentire anche dopo i pasti. Domani ci occuperemo delle terapie per guarire dall'ulcera e dalla gastrite. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, io mi diverto a fare battute sui doppi sensi, mi diverto a fare battute sul demenziali, ed insomma il mio cervello ormai è tarato così. Io anche quando vedo sui giornali degli articoli tristi, io purtroppo il mio cervello va sulla battuta, ma non è purtroppo, perché bisogna ridere e scherzare. Io quando morirò, spero il più tardi possibile, ma non lo dico per me, lo dico per un mio amico, io spero che la gente rida, faccia battuta al mio funerale, anche perché quando vado nei funerali c'è sempre una tristezza pazzesca, ragazzi, ce n'è. E invece no, bisognerebbe ridere e scherzare. Tanto voglio dire, siamo di passaggio, no? Non è che siamo stanziali. Quando guardiamo le piante, dovremmo guardarle con molta più attenzione.
3: Anche le piante.
2: E molto più rispetto. Sì, tu devi guardare un albero con più rispetto. Una siepe, un cespuglio vivrà più di te. Quindi ha capito più di te, molto più di te. Cioè, non, o dobbiamo nutrirci di terra e acqua e concime, anche noi, perché qualcosa abbiamo sbagliato, ragazzi. Se tu ci pensi, no? Tu pianti un albero oggi, tu muori, l'albero continuerà a crescere, andare a meno che la gente non ma nada, gli serve una cassa panca e lo tira giù.
3: Cassa panca.
2: Però non volevo dire questo, non mi ricordo perché ho detto sta cosa. Ah, ecco perché io quando leggo questi articoli mi viene troppo da ridere. Ma anche voglio dire, il giornalista che scrive un articolo del genere su un giornale, ma ti verrà in mente che forse hai fatto una battuta? Allora, ciclone sulla sanità, già qua sarebbe però ciclone sulla sanità, sangue dappertutto.
3: Andiamo là.
2: Inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi. Adesso ragazzi, io alzo le mani di fronte a codesta capacità, io non potrei fare di meglio. Cioè, inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi, scritto attaccato, però tappabuchi, tutto tappabuchi, non tappabuchi staccato, però insomma non si scrive attaccato o staccato, cadavo, non lo so, il buco, cioè, andiamo avanti. No, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Ragazzi, siete troppo forti, vi adoro. Tu che a tavolo sei un. Dai, Red, dai, Red, per favore. Red, si chiama Red. Red si chiama.
3: Saluto.
2: Che ti dà fastidio?
3: È un nome particolare.
2: È bello! Red!
3: Come Red Kanzian dei Pooh.
2: Red
3: Kanzian dei Pooh.
2: Ma quale Kanzian?
3: Red Kanzian.
2: Kanziani, quale Kanzian?
3: Kanziani.
2: Che è israeliano adesso. L'ha fatto israeliano. Ma. Ma la battuta è tutta di Batman. No, andiamo avanti. Questa non l'ho capita. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Pronto!
4: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
4: Sai che in Puglia non vendono la Opel Mokka?
2: No. L'abbiamo già capita. Grazie, capito. Fratello, grazie. Ciao, buona giornata.
3: Sarà facile.
2: È incredibile, è talmente attaccato al suo territorio che la vorrebbe dire.
3: La vorremmo a bocca piena,
2: lo so.
3: Perché questa va detta a bocca piena.
2: Mangiati una mozzarella allora, così non. Mamma. Lui è come i cani, quando qualsiasi cosa stanno facendo, tu li chiami, non ti considerano. Però se sentono che tu stai scartando qualcosa di plastica, ma va bene anche un arber machi che non lo sanno. Se sentono che stai scartando qualcosa,
3: è vero.
2: Si girano e ti guardano come se tu fossi veramente il Padre Eterno, capito? È arrivato Gesù, è arrivato. Che è come un tossico, sai, non. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come ti vengono queste cose? Ma che ne so, ragazzi, non lo so. Sto sudando, forse per quello. Ma chi, Achille, che fine ha fatto? Allora, ha comprato una macchina nuova, ma è esplosa. Quindi non. Allora, ho appena sentito Chef Dentino a fare su Radio 60 70 80. Ah, veramente?
3: Il nostro quello lì, il
2: vostro. Ma non andiamo noi in replica su 60 70 80?
3: Dalle 10 alle 12.
2: Ah, l'ha appena sentito, dice.
3: Ma non lo so, magari chiede a Pierre qualche altra.
2: È una prostituta, quella, sì, è una, sì, prostituta, sì, cioè. Sì. Vabbè, lasciamo stare. Comunque lo salutiamo, dai, un amico simpatico. C'ha un po' l'ego, un po'. C'ha legone. A proposito di ginecologi, catavolo, ma lo sai che è stato licenziato il dottore del Senegal? Ah, della squadra di calcio del Senegal, perché era ginecologo. Ah, si sono accorti che era ginecologo? Vabbè, non... meglio non commentare. Comunque l'hanno licenziato, hanno licenziato il dottore del Senegal perché era ginecologo, quindi non era, diciamo, non era uno speciale, non so come lavarla, ma non la posso lavare, non la posso dire. Vabbè, comunque l'hanno licenziato, al suo posto hanno preso Franco Metro, è un dottore, dottor Franco Metro, per gli amici metro e mezzo, e niente, vabbè, comunque andiamo avanti, non è che ci possiamo fermare su ogni cosa, ragazzi.
5: Andrea,
0: tavolo
5: show su Studio Più.
2: Mamma mia, ragazzi, ma tu che tavolo sei forte veramente, bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo, ma più bravo di te c'è Ugo Parmesano Pillo.
3: Grazie Sis.
2: Pillo Pillo Pillo come culo di camello. Oggi però la culo va alla grande.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Gaudì, buongiorno ignoranti. Laura da Rovereto, grazie Laura. Però insomma, che c'è?
2: No, allora hanno ragione, questo fa tutte le cose tonde, no Andrea?
1: Sì,
2: Gaudì, hanno ragione Andrea, questo è tondì.
1: Vabbè, faccio finta di non averla sentita, Boiler, lascia stare. Boiler. Dai, non... Allora, dalle 6 alle 7 dice sempre le stesse cose.
2: Oh, che Maroni, però,
1: Allora, ragazzi, però voglio dire, basta con sta cosa che dice sempre le stesse cose. Ma perché gli altri non dicono sempre le stesse cose?
2: A sto punto, alle 6 alle 7, metto solo musica e sciata la vita.
1: No, adesso ti sei offeso.
2: È ogni giorno, lo so. Con l'entusiasmo.
3: Scusate, ma chi è? Ho notato adesso, chi è? È bravo, perché c'è la mano sull'orecchio?
1: Vabbè, comunque, allora lui non è che dice sempre, perché gli altri speaker non dicono sempre le stesse cose?
2: Ma io vario, faccio.
1: No, ti ho fatto una domanda.
2: Non lo so, non ho idea, Andrea.
1: Anche tu dici sempre le stesse cose.
2: Dipende che significa dire sempre
1: le stesse frasi, le stesse parole, insomma, le stesso mood, insomma, le stesse cose.
2: No, il mood lo cambio, vengo sempre con l'energia. Alle 5:40 me la rompo proprio.
1: Adesso non ti devi giustificare.
2: No, vabbè, se piace,
1: ti stai giustificando. Allora, se uno ha dei limiti, è giusto che li dica, cioè non è, tu dici sempre le stesse parole, le stesse frasi, dillo.
2: Sono limitato.
1: Oh, ne esci meglio. Sono piuttosto limitato. Che dire no, non è vero, io cambio, io faccio, chi sarà, che devi dare spiegazioni?
2: Ma no, perché uno ci mette l'energia,
1: ma tutti diciamo sempre le stesse cose, lascia, fregatene, e sei troppo permaloso.
2: Io permaloso? No,
1: Vabbè, andiamo avanti. Si chiama Gaudì, non Gaudì. Vabbè, Massimo da Camerino. Allora, torna nel camerino, per favore. Che non ti sta neanche bene quella giacca. Grazie.
2: Ah,
1: si stava misurando. A proposito, sei uscito dal camerino, poi ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta uscire.
2: C'è ancora un pezzo
1: dentro. C'è un polpaccio dentro il camerino del leone. Se lo trovate, insomma, è di Ugo. È lo stesso architetto di casa mia a Catavolo. Da quando mia moglie mi disse: quando faremo casa nuova, adattiamo un angolo per mia madre. Ah, c'ha la madre tonda in casa. C'ha una scala a chiocciola praticamente. dentro casa. Che bello vivere con la mamma di lei, è fantastico. Perché non ne basta una, ce n'è due adesso, no? No, ma io mi faccio piccola, sì, ma rompi come una. Cioè, nel senso. No, le mamme delle mogli. Sono delle mogli all'ennesima potenza. Come si dice? Col 3 sopra, il 3, no? Quando.
2: Non lo so, Andrea, non mi ricordo.
1: Vabbè, numero col 3 sopra.
2: Ma tu sei.
1: Ma sei ignorante come una bestia!
2: Ma se mi sono diplomato 40 anni fa!
1: Mamma ragazzi, ma non sa niente!
2: È padre Ivo, non
1: mamma,
2: mi ricordo.
1: Mamma, ma vai!
2: No.
1: Torna nel bullying! E ti stina palla, mamma ragazzo, mamma, fatti lanciare. Vabbè, andiamo avanti, che meglio. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
2: La cosa esponenziale, le mamme della moglie
1: che hai sposato, la mamma che quando dice la teniamo un po', sta a 20-30 anni, camba più di te, cioè non è, tu muori, lei camba, cioè una roba incredibile. È bello che tu torni a casa, all'inizio la mamma della moglie è tutta carina, gentile, la suocera poi sarebbe, no? È tutta gentile, ti fa trovare le pantofoline, ti fa da mangiare quel piattino giusto, oggi ti ho fatto il piattino giusto, ti sta rosolando piano piano, ti sta cucinando piano piano, quando ti distrai un attimo, slam, e ti ritrovi fuori di casa, non c'hai più un armadio, c'hai la doccia quella lì dentro il garage, sai, ma che dici se facciamo una doccettina qua per i cani, poi diventa la tua doccia, ti cambi lì, c'è un armadio come quelli dei militari, sai, quelli piccolini di alluminio, ogni tanto ti chiude dentro, vabbè, lasciamo stare, comunque viva le mamme delle mogli. Allora, avevo letto una cosa, avevano mandato una cosa a Catavolo, oggi finalmente vado a fare la visita per ridurre il seno da un'ottava a una quarta, a breve foto prima e dopo. E mandacela subito la foto dell'ottava. Metti che non. Ammazza, ottava una roba. Beh, è anche difficile da portare in giro, voglio dire. C'era una. Beh, è come te, no?
2: Come te.
1: Vabbè, tu porti. porti 8-9 taglie in più, cioè non. È chiaro che diventa difficile, nel senso che per le caviglie. Pensa alle tue caviglie. Come stanno le tue caviglie? Vorrei esprimerlo con una faccia.
2: Una faccia, guarda.
1: Allora. Allora, chiaramente faccio faccia perché siamo anche in televisione, no? Faccia da libro, siamo in televisione. Su Sky 809, 117 sul digitale
2: 833 per tutta Italia.
1: Ah, non è 117?
2: Solo la Lombardia.
1: Ah, la Lombardia. Invece tutta Italia 833. Vabbè, comunque guardate le facce, è importante guardare le facce. Mamma, ma tu non ci pensi mai le tue caviglie? No,
2: ma io me le sento comode.
1: Comode. Sì, si sono accorciate, lo sai che
2: ma
1: si sono accorciate.
2: Vero,
1: sì, sì, beh, tutto il peso. Prova a portare un'enciclopedia sulle spalle per 20-30 anni, dopo diventi comodo, normale. Cioè, anche se te la tolgono, rimani così. No. Andiamo avanti. Cibernau, andiamo avanti.
2: Chi è?
1: Lascia stare. Il pittore era Fernando Botero, questo è Botero, mi ha dato dell'ignorante a me sulla pittura, sull'arte. Io so un sacco di cose che tu non sai. Botero disegnava tutte donne molto grosse, molto sferiche, diciamo, no? E quindi non c'entra niente con quello, era un pittore. Mentre io parlavo di Gaudì, quello l'architetto spagnolo, non so se era spagnolo o argentino, che poi si è trasferito lì, insomma, perché c'aveva la mamma anche lì in Argentina. La moglie gli aveva piazzato la mamma in Argentina, era tonda, è da lì che è partita la sua arte, capito?
2: Certo.
1: Dici faccio tutte suocere, faccio tutte case per suocere, quindi e faceva cose tutte sculture, tutte tonde, stondate, le case addirittura, c'è un palazzo Gaudì a Barcellona, famosissimo, vedi quando ne so, a pacchi, no, lascia stare, non ti mettere a Pier Giorgio da Suave, lascia stare, non è, fatti ancora un litro di vino, dai, forse. Mamma ragazzi, allora, no, scherzo, io sono ignorante, comunque è vero che Botero era un famosissimo pittore, faceva tutte donne rotonde, no? Con la faccia piccola poi, cioè il corpo enorme, ste faccine piccole, poi ogni tanto metteva delle facce da cane.
2: Ma che
1: sì, il corpo femminile, scusa, tondo e la faccia da cane. La suocera. Sto scherzando, chiaramente. Tutte le suocere mi odiano, no? Siete importantissime, come la saponetta sole, voi siete fondamentali. Cioè non...
3: Andrea.
1: Ma chi è che compra ancora la saponetta sole, quella grossa per i panni? Chi è che... Il mattone chi lo compra ancora? Ma lo fanno, ma chi lo compra? Chi è che lava a mano ancora? Nei fiumi, chi? Sì, nei torrenti. Una volta no, lavatrice non c'era, si scendeva giù casa, c'era un fiumiciattolo lì, cosa di legno, tutto a mano. Mamma, e ci lamentiamo oggi.
4: Non ci resta che...
0: Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un sacco di tempo fa, altro che, perché siamo nel 1968 e precisamente nell'estate di quel 1968, bentornati su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti con voi, 10 minuti, due canzoni come sempre e citiamo immediatamente la regina di quell'estate che fu Luglio di Riccardo Del Turco, quindi al secondo posto Scritto Tamo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, La nostra favola di Jimmy Fontana al punto numero 3 e al punto 4 La bambola di Patty Pravo. Ma era una classifica che aveva al suo interno anche il secondo grande successo di Fausto Leali. Dopo la popolarità raggiunta con A Chi, arriva il bis con questa canzone che ovviamente è una cover. È una cover di una canzone del 1948 scritta da Pedro Infante. La interpretò anche Luciano Taioli nel 1950, ma poi arrivò questa versione di Fausto Leali e furono veramente grandi momenti per lui. La andiamo ad ascoltare immediatamente, molto adatta tra l'altro ai nostri tempi. Angeli Negri.

Numero 6 nella nostra hit parade, la canzone di Fausto Leali. Vi ricordo, siamo nel 1968 e proprio in quel periodo negli Stati Uniti un altro fenomeno si stava facendo largo ed era quello dei Doors. Qui siamo nel periodo in cui viene pubblicato l'album Waiting for the Sun e siccome il materiale non era proprio abbondante decisero di recuperare dagli archivi la canzone che avevano predisposto su una demo che adesso vi faccio ascoltare, poi vi racconterò qualcosa. Hello, I Love You, The Doors.

0: Esatto. Quando le cose si fanno un po' troppo in fretta, poi succede che non ci si pensa abbastanza, ed è quello che è accaduto con la pubblicazione di Waiting for the Sun, perché successe che mancava materiale, quindi si recuperò di tutta fretta dagli archivi questa incisione in demo realizzata nel 1965 da Jim Morrison e inclusa nella scaletta del disco. Se non che questo pezzo assomiglia tantissimo a All Day and All of the Night dei Kings, naturalmente la cosa venne subito alla sua evidenza e la corte decise di assegnare la patente e quindi di accusare di plagio i Doors, e che dovettero riconoscere le royalty a Ray Davis, e questo successe in quell'anno. Siamo alla fine quindi dell'appuntamento dedicato al 1968, e un pensiero che ci viene da un ragazzino di 12 anni, almeno aveva 12 anni quando lo scrisse, si chiama Clive Garland, e ci fa ragionare sulla felicità, sulle cose semplici della felicità, come tagliare un pezzo di pane fresco e croccante.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E siamo al 1978, in quella calda estate, siamo infatti dopo la metà di luglio e la nostra classifica risente del grande successo di Saturday Night Fever, la cui colonna sonora raggiunge i 5 continenti a ritmi elevatissimi. Infatti al primo posto sì, abbiamo Umberto Tozzi con Tu, ma già al secondo i Bee Gees di Stayin' Alive, al terzo Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e al quarto una grandiosa Kate Bush con Wuthering Heights, Bee Gees che troviamo tra l'altro anche alla posizione numero 6, e la troviamo con questa canzone che ancora oggi è straordinariamente bella da riascoltare, e noi lo facciamo immediatamente. Night Fever.
2: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

clamoroso successo di Ti Amo, oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, il suo disco d'esordio per quanto riguarda il grande palcoscenico, ma in realtà era già da una decina d'anni che Umberto Tozzi bazzicava l'ambiente. Ma la consacrazione arriva ancora con questo ulteriore successo, perché tutti, moltissimi perlomeno, pensavano che fosse un exploit quello di Ti Amo. Invece arriva la pubblicazione di questo album e questo 45 giri che torna nuovamente a svettare come record di vendite, e noi ce l'andiamo a riascoltare. Umberto Tozzi, Tu.

0: Fu un periodo straordinario per Umberto Tozzi, perché dopo l'esordio con Ti amo, poi questo conferma con Tu, pensate che l'anno successivo avrebbe pubblicato Gloria, una triade perfetta per raggiungere l'apice del successo. L'abbiamo lasciato all'interno della nostra classifica del 1978 per riprenderlo sicuramente nei prossimi blocchi. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e all'interno trovate il link che vi consente di arrivare allo streaming di 60, 70, 80 e poterci seguire via internet in tutto il mondo. Come sempre, un momento di riflessione che vi lascio alla fine di ogni blocco con quest'altra frase di Pam Brown, che ricorre molto spesso nel nostro archivio: diventare bravissimi a fare qualcosa, per quanto piccola, può essere una delle più grandi felicità.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elish Line.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9,5 milioni di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. One, two, three, four.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le classifiche del passato sono una bella vetrina, vintage se vogliamo, che noi teniamo costantemente bella in ordine e soprattutto aggiornata con il tempo che passa in relazione al periodo in cui stiamo andando in onda. E questo è il 1988. La classifica italiana in quell'anno, ve lo dico immediatamente, portava alla prima posizione Nick Kamen, ne abbiamo parlato già in altri blocchi con Tell Me, e al secondo giovanotti di Gimme Five, già cominciavano i grandi successi per lui, ricordiamo siamo nel 1988, quindi Spagna con Every Girl and Boy e Eddie Grant con Gimme Hope Johanna, ve lo ricorderete sicuramente. Ma noi da questa Hit Parade andiamo a prenderci insieme un pezzo strepitoso che è verso il fondo classifica e troviamo ad opera degli X-Express. Si parla di Acid House, uno dei primi esempi di campionamento nella musica, nel mercato musicale, e noi ce l'andiamo a ripescare subito e ce l'ascoltiamo con grande attenzione. Team from X-Express.
0: C'era una volta Hit Parade.
3: Enjoy this trip.

Siamo entrati in discoteca con Yes Express e non ne usciamo perché ci rimaniamo in quell'estate del 1988 con questo successo di Acos de Grasson. È la canzone che dà il titolo anche al gruppo, che poi sono due e che riascoltiamo volentieri perché quello fu un anno trionfale per loro. Eccolo qua.

0: Esatto. Non c'era spiaggia dove non si mandasse a palla questo disco. Mi ricordo quell'estate fu veramente un trionfo per questo duo francese che poi non si è più ripetuto a questi livelli. Noi l'abbiamo segnalato e abbiamo fatto la cronaca di questo 1988, chiudendo l'appuntamento con le parete del passato che lo riguardava in quell'estate caldissima. Noi, come sempre, ci rinnoviamo il nostro appuntamento, ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi lascio un altro spunto di riflessione, questo è davvero interessante, di Goethe, che disse: l'uomo più felice, sia re o contadino, è chi trova pace nella sua casa.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9,5 milioni di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Allora, tutti i più belli d'Italia si radunano qui dalle 15 alle 18. Questo è poco ma sicuro. Tutti gli uomini più affascinanti, le donne più carine sono qui dalle 15 alle 18. Ditelo anche agli amici che non ascoltino le altre radioline e portatili lì. Sono qua quelli più belli. Quelli... Ciao a tutti da Pierangelo, buon pomeriggio. Inizia un pomeriggio molto molto caldo. Al 351-351-1000, buon pomeriggio a tutti con il primo disco di oggi che mi piace da morire, perché l'ho vissuto questo periodo e lui era un mio grande amico, Kennel.

0: È un personaggio fantastico, Ken. Mamma mia, mamma mia, mostro.
1: È vero, pensa, l'ho vissuto anch'io questo disco Cano e Glenn White, perché è venuto in discoteca e ha messo la base e ha cantato dal vivo, al contrario di tutti quei mezzi cartucci che cantavano in playback. E era un personaggio davvero simpatico, grande, bel pezzo, dai. Ciao ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, Riccardo da Varese.
0: Eh sì, io l'ho vissuto bene, perché in quel periodo avevo fatto dei pezzi per Orlando Johnson e Patty Johnson e lavoravamo per la stessa casa discografica, che era The Good Time. Sì sì sì. Boh, vabbè. Allora devo fare subito un passaggio delicato, ma molto delicato. Dov'è qua la signora che compie 98 anni? Dov'è?
2: Voglio fare gli auguri a mia suocera che oggi fa 98 anni, dai. E un saluto a tutti gli amici della radio 60, 70, 80. Io ho detto di sintonizzare a mia moglie e spero che ascoltino. Ciao Pier e una buona giornata.
0: Tanti auguri, signora cara! 98 anni!
2: Che va tutto bene, dai. Ciao Pier!
0: Certo! Ma io gliela metto giù!

Allora, per una persona che compie 98 anni, finché la barca va, lasciala andare. Carlo, non mi hai detto il nome di tua suocera, comunque. Sai che io ho un debole per le persone dagli 80 in su. Oggi le ho voluto dedicare Finché la barca va di Orietta Berti, perché sicuramente lei sarà ricordata. Tanti auguri, signora! Tanti, tanti auguri! Un bacio grosso! Baby Jane, andiamo con Rod Stewart!

Allora, si chiama Marina, la signora che compie 98 anni. Grazie per avermelo comunicato, Carlo. Cara Rina, questo pomeriggio glielo dedico tutto. Ascolti la radio se si è sintonizzata, perché c'è della bella musica, piacerà anche a lei sicuramente. Ok Lorenzo, sono da te con un grande pezzo di You Lewis and the News. Si intitola Back in Time. Senti che cattivo.

Vedi, c'è qualcuno che ha anche il giro in auto a cazzeggiare. Cazzeggiare, lasciami andare a chiedere a Google che vuol dire. Che vuol dire cazzeggiare? Non lo so. Così, a far niente, così. Giri, sei persa lì. Con le tue cose si dice cazzeggiare. Mamma mia. Ok, ciao Sandra. Grazie anche a Lorenzo per Back in Time di Lewis and the News. Allora, devo andare da Fabrizio di Ancona. Che vuole lui? Ah, bello questo.

Devo chiamarla così perché è una signora che qualche anno fa si è sposata, non mi ha detto gli anni, comunque vabbè, Cinzia, non so, qualche anno mi ha detto, vabbè, non ha voluto puntualizzare gli anni, comunque oggi è il suo anniversario e allora mi ha detto metti una canzone per... Allora io ti metto una canzone perché tu possa dire a tuo marito la parola fatidica, vedi? Eccola qua. Meglio di ti amo che c'è.

0: Cinzia quanti anni sono? Magari è già divorziato. Io sono abituato a fare le figure da pinguino, però ti amo è la parola che oggi devi dire a tuo marito, incessantemente ti amo. Prova a prenderla in giro prima di fare l'amore tu, prova, no? Vedrai che l'amore non lo fai, prova. È vero? Vedi. Prova. Ti amo di Umberto Tozzi per il tuo anniversario, Cinzia. E dunque anche buona giornata, grazie.
1: Ciao Pierangelo, Robby Zeta. Non ho ancora preso il telefonino, dai, regalamelo tu, però fammi ascoltare Thank God It's Friday, eh? Thank God It's Friday, hello. L'ho risentito da te poco tempo fa. Oh, ciao, saluto a tutti, eh. Ciao.
0: C'è gente che con i messaggi è una cosa incredibile, si fa prendere la mano, non finiscono più, davvero, eh. Thank God It's Friday, ma oggi è giovedì comunque.

0: Allora, caro Franco, non è successo nulla. Sembrava che scendesse il finimondo ieri sera, ma invece non è. Almeno qua da me non è successo nulla. Sembrava che... sì, qualche goccina, rinfrescato un attimino, ma oggi siamo di nuovo punto a capo, eh? Vabbè. Caldissimo, caldissimo, caldissimo. Allora, chi è che ho ringraziato Roby Z per Tango is Friday? Love and kisses, grazie.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. Posso richiedere per favore Grace Jones, Do or Die? Grazie, buon pomeriggio. Ciao ciao.

0: Generations, che siamo abituati a sentirla solamente con Slave to the Rhythm oppure con la Via Rosa. Oggi abbiamo sentito Do or Die, bella, C'è Maria Laura dall'Abruzzo, eccola qua. Dov'è? C'è? No, non c'è Maria Laura. Pensavo che ci fosse. Ma se io non le apro il microfono, lei non può parlare, giusto?
1: Certo, tutti, sono Maria Laura. E oggi scegli tu un pezzo che vuoi mettere. E vi do un abbraccio a voi tutti, un abbraccio a Salvo se ci sta ascoltando e un abbraccio dal mio cagnolino Nani che sta benissimo e super vivace. Ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.
0: Ciao Maria Laura, ciao Nani e ciao anche a Salvo. Ieri non te l'ha messa, te la metto oggi, va bene.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Pier, Massimo da Arezzo. Mi fa ascoltare Gianni Bella, quello che ti va. Buona giornata a tutti, ciao ciao.

Grande anche questo pezzo di Gianni Bella, che non mi ricordo mai di averlo messo, che sentiamo sempre, Non si può morire dentro, Io canto e tu, eccetera. Dolce Uragano è bella, eh? Grazie Massimo. Vado a fare un giro a Trento io. C'è una signorina che si chiama Barbara e che oggi ha voglia di ascoltare un pezzo degli Spandau Ballet. Glielo mettiamo? Ma certo!

0: Allora Simone di dov'è? Simone di Riccione, di Rimini, di Cattolica, dov'è? L'altro giorno ha detto di sintonizzarsi sul canale 82 della televisione che... Ma quello valeva per la Romagna! Giancarlo, che hai fatto tu? Che hai fatto?
1: Sul canale 82, qui in provincia di Bergamo. Non c'è uno che vende le pentole, non c'è Radio Italia 60, Radio Italia, Radio 60, 70, 80, c'è uno che vende le pentole. Ciao.
0: Ma io vendo anche le pentole. Sono io quello lì che vende le pentole. No, l'82 è per la Romagna, penso. Lui si è sintonizzato, c'è uno che vende le pentole, siamo a posto. Simone, che informazione hai dato? Oh signor, vendo anche le pentole io, sì. Fra un po' vendrò anche qualcos'altro, vedrai.

0: davvero, ma avevano fatto la proposta di vendere delle pentole, anche dei tappeti, sì. Dopo avevo paura di fare la fine di Giorgio Mastrotto, ho detto è meglio lasciare stare. Non vado d'accordo con le pentole io. Se erano dei piatti ancora, pentole proprio no. Mamma mia, guarda. Ma mi hanno detto, hai la faccia di uno che vende le pentole. Ah,
1: lui,
0: sì,
1: io quel bene che ti voglio vedrà non finirà. Ai, ai, ai, ai.
2: Grazie per, se puoi metterla ti ringrazio, spero che tu abbia capito quale canzone sia. Grazie, buon ascolto e un saluto a tutti. Andrea Dario.

0: Riccardo Del Turco.
1: 60-70-80 live. Live 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
3: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9,5 milioni di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pierangelo, sono Giovanna da Rimini. Mi puoi mettere la canzone dei Dick Dick, Help Me? Credo che sia dei primi anni 70. Io l'ascoltavo quando ero bambina e mi piaceva tantissimo. Grazie e buona giornata.

grazie Giovanna per aver rispolverato i Dick Dick. Mamma mia, questa era Help Me, che vecchio ricordo, mamma mia. Hanno anche una memoria incredibile questi ascoltatori, davvero. Grazie Giovanna, vado con il Duran Duran. Eccola qua, Mary, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche agli amici della Zappa. Stavo

0: A lei questa canzone ricorda l'acqua fresca, le cascate. Sì, mi ricordo il video. Save a prayer, grazie Mary. E buongiorno anche a Giuseppe e agli amici della Sicilia. Che dici tu? Cioè, se vendo anche il folletto io, ma vendo tutto,
1: Vendi anche i folletti? Potresti farmi ascoltare On the Road Again oggi, grazie, ciao, buona giornata.
0: Pensate, c'ho la faccia di uno che vende anche i folletti. Ah, siamo a posto questa notte.

0: Se li ho visti i Rockets con Radio.Nord a Brescia. Come se li ho visti, Giancarlo? Hai voglia di scherzare, eh? Ero in prima fila io, eh? Li ho visti un miliardo di volte. Era on the road again.
1: Buongiorno a tutti,
0: grazie.
1: Sono Gabriele da Milano. Oggi, se c'è la possibilità, ascolterei volentieri una canzone dei Fratelli La Bionda, Shinotta Disco Lady. Grazie mille, buona giornata e buon divertimento. Ciao.

0: Vedi che bello che è fare il live, perché ogni giorno andiamo a sentire delle cose che magari non sentiremmo mai, e fare il live è bello per quello, She's not disco lady dei DD Sound. Quante cose ci hanno regalati la bionda, grazie Gabriele per averlo richiesto, un disco che mi piaceva tantissimo e ancora ogni tanto lo vado a mettere, sai, davvero. 70, 80, live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anche Paolo di Somma Campagna, questo Clifford T. Ward, non l'abbiamo mai sentito, bellissimo questo pezzo, che si intitola Gay, ben ricordo, molto dolce e molto d'atmosfera, devo
1: ciao,
0: dire. Pietro, grazie,
1: sono
0: grazie.
1: Ancona, oggi ti richiedo
0: buongiorno.
1: Un pezzo dei Genesis, quello che vuoi te, lo dai per tutti che sono in ascolto. Un abbraccio, oggi è il mio compleanno, comunque un abbraccio a tutti quanti, grazie Pietro.
0: Tanti auguri te li abbiamo fatti anche questa mattina e te li facciamo anche nel pomeriggio, dai, va bene. Guarda che ti regalo questo capolavoro, io sentito la Death Soul.

0: Andrò lì, Carlo, 67 e non sentirli. O perlomeno li sentirà, però guardalo lì, vedi. Tanti auguri, Carlo, da tutte le donne. Ne abbiamo due o tre qua. Ti vogliono bene e ti fanno tanti auguri.
1: Mi farete sentire Antonello Venditti con Grazie Roma live? L'avevi già messa una volta. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

Grazie per Antonello Venditti, grazie a Roma Live. Io gli apprezzo molto i cantanti, però secondo me dovrebbero fare solamente i cantanti, non dovrebbero andare a partecipare a trasmissioni televisive dove si parla di politica eccetera eccetera e fare dei monologhi che a me non piacciono. Devono fare i cantanti, e fate i cantanti, capito Antonello? Questo vale anche per Celentano naturalmente, no? Fanno i cantanti, fate i cantanti, che cazzo andate a parlare di cose strane in televisione, che confronti politici, ma non lo so. Se uno fa il cantante deve fare quello e basta, no? Va bene, Marina!

0: Grazie Marina, perché questa proprio è adorabile, devo dire. You winning again, dai Bee Gees. Ogni tanto andiamo a rispolverare pure questo, eh. Bella, bella, bella. Allora, chi c'è qua?
1: Ciao Pier, mi puoi far ascoltare Lucio San Siro di Vecchioni? Grazie mille, buona giornata a tutti da Emi, grazie.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.

sento dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, mi faresti sentire la canzone dei Clash, Sugar Stay o Sugar Go? Grazie, buona giornata. Grazie.

Allora, grazie, dovrebbe essere Orietta che ha richiesto Should I Stay, Should I Go dai Clash. Va bene, dai, un po' di rock and roll e dopo un pezzo del genere Tommaso, per forza di cose devono arrivare i Kiss, no? Per forza, per forza, è un passaggio obbligato questo.

0: Allora grazie anche per I Was Made for Loving You, The Kiss. Era 5-6 giorni che non lo sentivamo, ero anche un po' preoccupato, a dirti la verità, davvero.
1: Ciao Pier, buon giovedì pomeriggio a tutti. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Shake Shake Shake di Casey e The Sunshine Band. Grazie, un abbraccio.

0: Allora grazie dunque anche a Vito Di Correggio. Alle 16.30 Shake Harbour e Casey and the Sunshine Band. Questa la sentiamo spesso anche nei nostri mixati, vero? Lo so.
1: Ciao Pier. Ascoltiamo i Queen con Don't Stop Me. Grazie, se si può,
0: Che vuole lei? Ma io non lo so. Quando mandate i messaggi, guardate di essere in un posto tranquillo, altrimenti non capiscono niente gli altri.

0: Beh, è una meraviglia, eh? Eh sì, se poi sei al mare stai facendo il bagno al massimo.
1: Ciao a tutti, a parte la pausa di ieri, oggi è ritornato il caldo e girare per la strada non è certo piacevole, anche perché ci sono sempre i soliti imbranati, diciamolo come va detto, che intralciano il traffico e non lasciano passare quelli che devono andare e che hanno bisogno di fare strada. Quindi vorrei dedicare a tutti quelli che sono in automezzi, negli automezzi per la strada.
2: C'è da spostare una macchina.
1: C'è da spostare una macchina di Salvi. Se hai tempo, mettila per tutti. Grazie, ciao e buon proseguimento a tutti.

0: gelatini in giro, lo sappiamo. No, stare molto attenti, questi neopatentati, quando vedi le macchine con la P dietro, che vuol dire P? Porca miseria, vuol dire
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Adesso io ho bisogno che incomincio a imparare a parlare cinese, così magari qualcuno mi capisce. Donatella, ma hai scritto? Anzi, mi hai mandato un vocale che dura 8 minuti. Quanto dura? 1 minuto e mezzo, ma io non lo so. Allora, per l'ultima volta lo mando, poi messaggi lunghi non li posso più mandare, altrimenti c'è l'amico dalla parte di là che me li taglia. Sentiamo,
1: va, sentiamo. Finito pomeriggio, Pierangelo, a te e a tutti.
0: È una poesia.
1: Allora, Pierangelo, velocissima sì. Anche oggi ho un sì, quesito. Sì. Allora, sia per i maschietti che per le femminucce, se vorranno rispondere per esperienza. Allora, ai maschietti, quando vi trovate in compagnia della vostra moglie fidanzata, in qualunque posto, spiaggia, ristorante, bar, e di fronte a voi passa, come dite voi, una gnocca, ok? E quindi il vostro sguardo rimane in un certo senso un po' fissato lì, e la vostra moglie o fidanzata vi fa notare che è scocciata di questo vostro atteggiamento, mi piacerebbe sapere, sia per esperienza se vi è successo, che scuse avete preso, perché dite di quelle cose che sono veramente incredibili, oppure che cosa direste del caso in cui non vi è mai successo, ma non ci credo. E la stessa cosa se alcune femminucce vorranno raccontare al contrario quello che invece il loro marito o fidanzato ha risposto in queste occasioni. Ciao, cerco di fare in fretta, scegli tu il pezzo. Ciao Pierangelo, un abbraccio.
0: Ha fatto in fretta, 2 minuti di vocale.

0: Ah, hai visto, hai visto.
1: E meno male che l'ha fatto in fretta. No, a me quando succede che non me ne accorgo è la mia compagna che me lo fa notare.
0: Ah, ecco, hai visto. A casa quando arrivi la sera, lo so.

Grandissimo Bon Jovi, eccolo qua, Living on a Prayer. Oh, oh. Vado da Palmira. Oh, là, andiamo a ricordarlo questo Laurent Voulzy con Recollection. È un 77-78, giù di lì, no? Mamma mia, quanto tempo!

0: È vero, noi alle donne quando succede una roba del genere diciamo tu sei più bella. E allora perché ti giri a guardare le altre?
1: Io non mi sono girato, no!
0: Non mi sono girato! Ne guardavo solamente
2: buongiorno,
0: il fondo schiena.
2: Ciao Pierangelo, a parte che non capisco, o moglie o fidanzata, non può essere una semplice amica, un amante, no? Un'altra persona, una non conoscente, vabbè, lasciamo stare. Sai cosa mi rispondo quando mi fa? Faccio, tu ce le più belle. Tu sei più bello tutto, gli rispondo, no? Io ho guardato per vedere, per constatare, sì. E tu sei più bello tutto. Tac.
0: Hai guardato per curiosità, è vero. Sai, a volte capita che ti passa via un capo d'olio lì e dici, mamma mia, guarda che roba. Ma guarda che loro dicono così, ma sono le prime che si girano a guardare gli uomini. Dì la verità.

Vabbè. Lasciamo stare Loran Volsi. Figuriamoci se dopo Loran Volsi non poteva esserci Plastic Bertrand.

0: No, che poi c'ha ragione anche l'ascoltatore, Donatella. Gli occhi sono fatti per guardare, ma c'ha ragione, scusa che...
1: Buongiorno, guarda che gli occhi sono fatti per guardare, per essere usati, e le cose belle sono fatte per essere guardate, e questo lo sanno le donne, lo sanno gli uomini, quindi avanti, se vuoi vai di Misa Criolla, dai, ok, ciao.
0: Scusa, se uno si gira e guarda qualcosa è perché gli occhi sono attratti, eccoli là, vedete?

0: Perché? Perché c'è di male?
1: Quindi tu risponderesti così alla tua moglie o compagna? Gli occhi sono fatti per guardare? Sei sicuro?

0: L'importante è avere un rapporto di fiducia. Se lui si gira, si gira. Se lei si gira.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Francia, da di Venezia. Qua c'è un ragazzo che ti vuole dedicare Vampires di Radiorama. Ma non so come si chiami questo qua. Come ti chiami, Bracobaldo? Come ti chiami?

Ah, è Stefano questo qua di Brescia che voleva salutare la Angela di Venezia. Ma anche la Angela ti saluta, Stefano, con un bel disco che arriva dei suoi, ecco, Everywhere dei Fleetwood Mac. Sai che ti dice? Anche se siamo distanti, ma oggi ci troviamo sulla stessa frequenza. Un abbraccio da Venezia.

Va bene, cara Angela, ti ho salutato Stefano e Stefano ha salutato te. E che l'amore trionfi. Fleetwood Mac, Everywhere. E qua arrivano sempre i commenti di uomini che a passeggio con la propria signora, la propria fidanzata, vedono altre cose meravigliose. Però non ci sono commenti strani, no? Le prendono quando vanno a casa, hai capito? Sono dei fenomeni, sono dei.

Sono proprio dei fenomeni questi. Guardali lì. Grazie, stadio, grazie. È meglio fare un giro in bicicletta, eh? Sì, sì, sì. Non pensiamo a cose strane qua. Va bene, grazie, grazie. Che c'è ora? Ah, il bar!

Sempre loro, quelli di Moby Dick. Allora, devo andare da Giovanni, Lucrezia e Sabrina, che vogliono sentire un pezzo che, a dire la verità, è un po' che non sentiamo, ed è di Rino Gaetano. Si intitola A mano a mano. Eccolo qua.

0: mano, lì a mano, vedi? Tanto per restare in argomento.
1: Indietro.
0: Ciao, allora, Pierre, Michele.
2: Questa Prada Mythic Cambogia di King White. Grazie, ciao.

0: una bella lezioncina qua. Alle 17.30 va bene, no? Allora, level 42 con Lessons in Love. Ci avrei bisogno di una bella passatina.
1: Buon pomeriggio, Pier. Oggi ho bisogno di una coccola, sono stanca e quindi ho bisogno di tornare indietro nei meravigliosi anni 80, quando ero tanto molto più spensierata di adesso. Che ne dici di mettermi una canzone di Madonna? Io stavo pensando a Like a Prayer. A proposito, poi alla fine il tubino che lei indossa nel video me lo sono preso anch'io. Mi piaceva tantissimo. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e buona giornata da Giulia. Ciao ciao!

0: Va bene, va bene, Giulia, è arrivata la coccola, vedi? Tranquilla. Like a prayer, era naturalmente Madonna.
1: Buongiorno,
0: no?
1: Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi potresti far sentire un brano stura orecchie dei Shed Roof? Si intitola 18 and Life. Tanto così per andarci leggero leggero con il rock. Grazie, ciao.

Allora io vorrei accontentare un po' tutti, ma non ce la faccio come al solito, perché siete in tantissimi. Comunque questo era Aging Alive degli Skiro. Niente male, Vincenzo, un bel rocchettaccio questo, eh. Eccoli qua, Mattia, buon pomeriggio e buon aperitivo, dai.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
3: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualonga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Io invece vado a passeggio con la mia bicicletta, se mi fai compagnia con una canzone di Alberto Radius ti ringrazio, magari Coccodrilli Bianchi, se no quello che vuoi tu. Ciao Pierangelo, buona serata a tutti, ciao Daniele, provincia di Varese.

vita che non sentivamo a Death Radius, no? E poi nel ghetto, poi non parliamo, no? Pezzo del 76, 77, giù di lì. Altro disco che ha qualcosa come 50 anni. Allora, buona passeggiata, eh? Io vado con Patrick Juve. C'è Lady Night, signora Fabrizia. Eccola qua.

il grande, grandissimo Patrick Juvet. Anche qua siamo tornati a 70, eh? Si parla del 79, benissimo. Laura Branigan, a quest'ora al mare si balla e anche in acqua, come no? Sai

Chi è che devo salutare? Queste fanciulle che sono in barca? Anita, Simona, Sabrina, Eleonora e Katia. Buon pomeriggio sul lago di Garda. Alzate la radio lì in macchina, che facciamo sentire un bel

Allora, a quest'ora uscire in barca penso che sia l'orario più bello, no? Forse anche più emozionante, lì a cavallo dell'aperitivo. Sono le 18 quasi, 17.55, perciò ragazze, rientrate per piacere, rientrate, rientrate. Perché siete pericolose voi poi. Rientrate, rientrate. Allora, allora, ultimo disco di oggi. Un grande pezzo richiesto già parecchie volte di Diana Ross. Si intitola Love and Gover.

Allora, grazie a tutti per il bel pomeriggio trascorso insieme anche oggi, giovedì 16 luglio. Abbiamo anche finito con Love and Go di Diana Ross, che a me piace da morire. Grazie a Gustavo che l'ha richiesto. E mi scuso ancora una volta con tutti gli ascoltatori che non sono riuscito ad accontentare, però insomma è così, è così. Ciao Silvio, buona serata anche a te. Sì, ci aggiorniamo domattina noi alle 7, vero? Sì, quando canta il gallo. Ma canta alle 5 il gallo, canta mica alle 7. E per gli ascoltatori del pomeriggio, appuntamento domani alle ore 15. Da Pierangelo una buona serata. Mangiate poco, mangiate poco e dormite tanto. A tutti, ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
3: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra. Quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo, dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
4: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo, dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un sacco di tempo fa, altro che, perché siamo nel 1968 e precisamente nell'estate di quel 1968, bentornati su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. Bruno Righetti con voi, 10 minuti, due canzoni come sempre e citiamo immediatamente la regina di quell'estate che fu Luglio di Riccardo Del Turco, quindi al secondo posto Scritto Tammo sulla sabbia di Franco IV e Franco I, La nostra favola di Jimmy Fontana al punto numero 3 e al punto 4 La bambola di Patty Pravo. Ma era una classifica che aveva al suo interno anche il secondo grande successo di Fausto Leali. Dopo la popolarità raggiunta con A Chi, arriva il bis con questa canzone che ovviamente è una cover. È una cover di una canzone del 1948 scritta da Pedro Infante. La interpretò anche Luciano Taioli nel 1950, ma poi arrivò questa versione di Fausto Leali e furono veramente grandi, grandi momenti per lui. La andiamo ad ascoltare immediatamente, molto adatta tra l'altro ai nostri tempi. Angeli Negri.
2: C'era una volta.

Numero 6 nella nostra hit parade, la canzone di Fausto Leali. Vi ricordo, siamo nel 1968 e proprio in quel periodo negli Stati Uniti un altro fenomeno si stava facendo largo ed era quello dei Doors. Qui siamo nel periodo in cui viene pubblicato l'album Waiting for the Sun e siccome il materiale non era proprio abbondante, decisero di recuperare dagli archivi la canzone che avevano predisposto su una demo che adesso vi faccio ascoltare. Poi vi racconterò qualcosa. Hello, I Love You, The Doors.

0: Stato.
1: Quando le cose si fanno un po' troppo in fretta, poi succede che non ci si pensa abbastanza, ed è quello che è accaduto con la pubblicazione di Waiting for the Sun, perché successe che mancava materiale, quindi si recuperò di tutta fretta dagli archivi questa incisione in demo realizzata nel 1965 da Jim Morrison e inclusa nella scaletta del disco. Se non che questo pezzo assomiglia tantissimo a All Day and All of the Night dei Kings. Naturalmente la cosa venne subito alla sua evidenza e la corte decise di assegnare la patente e quindi di accusare di plagio i Doors, e che dovettero riconoscere le royalty a Ray Davis. E questo successe in quell'anno. Siamo alla fine quindi dell'appuntamento dedicato al 1968, e un pensiero che ci viene da un ragazzino di 12 anni, o almeno aveva 12 anni quando lo scrisse, si chiama Clive Garland, e ci fa ragionare sulla felicità, sulle cose semplici della felicità, come tagliare un pezzo di pane fresco e croccante.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

Crystal. Sex and rock and roll.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: E siamo al 1978, in quella calda estate, siamo infatti dopo la metà di luglio e la nostra classifica risente del grande successo di Saturday Night Fever, la cui colonna sonora raggiunge i 5 continenti a ritmi elevatissimi. Infatti al primo posto sì, abbiamo Umberto Tozzi con Tu, ma già al secondo i Bee Gees di Stayin' Alive, al terzo Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e al quarto una grandiosa Kate Bush con Wuthering Heights, Bee Gees che troviamo tra l'altro anche alla posizione numero 6, e la troviamo con questa canzone che ancora oggi è straordinariamente bella da riascoltare, e noi lo facciamo immediatamente. Night Fever.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

clamoroso successo di Ti amo, oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo, il suo disco d'esordio per quanto riguarda il grande palcoscenico, ma in realtà era già da una decina d'anni che Umberto Tozzi bazzicava l'ambiente. Ma la consacrazione arriva ancora con questo ulteriore successo, perché tutti, moltissimi perlomeno, pensavano che fosse un exploit quello di Ti amo. Invece arriva la pubblicazione di questo album e questo 45 giri che torna nuovamente a svettare come record di vendite, e noi ce lo andiamo a riascoltare. Umberto Tozzi, Tu.

0: un periodo straordinario per Umberto Tozzi, perché dopo l'esordio con Ti amo, poi questo conferma con Tu, pensate che l'anno successivo avrebbe pubblicato Gloria, una triade perfetta per raggiungere l'apice del successo. L'abbiamo lasciato all'interno della nostra classifica del 1978 per riprenderlo sicuramente nei prossimi blocchi. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e all'interno trovate il link che vi consente di arrivare allo streaming di 60, 70, 80 e poterci seguire via internet in tutto il mondo. Come sempre, un momento di riflessione che vi lascio alla fine di ogni blocco con quest'altra frase di Pam Brown, che ricorre molto spesso nel nostro archivio: diventare bravissimi a fare qualcosa, per quanto piccola, può essere una delle più grandi felicità.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche del passato sono una bella vetrina, vintage se vogliamo, che noi teniamo costantemente bella in ordine e soprattutto aggiornata con il tempo che passa in relazione al periodo in cui stiamo andando in onda. E questo è il 1988. La classifica italiana in quell'anno, ve lo dico immediatamente, portava alla prima posizione Nick Cayman, ne abbiamo parlato già in altri blocchi con Tell Me, e al secondo giovanotti di Gimme Five, già cominciavano i grandi successi per lui, ricordiamo siamo nel 1988, quindi Spagna con Every Girl and Boy e Eddie Grant con Gimme Hope Johanna, ve lo ricorderete sicuramente. Ma noi da questa Hit Parade andiamo a prenderci insieme un pezzo strepitoso che verso il fondo classifica e troviamo ad opera degli X-Express. Si parla di Acid House, uno dei primi esempi di campionamento nella musica e nel mercato musicale, e noi ce l'andiamo a ripescare subito e ce l'ascoltiamo con grande attenzione. Team from X-Express.
0: C'era una volta Hit Parade.
2: Enjoy this trip.

Siamo entrati in discoteca con Yes Express e non ne usciamo perché ci rimaniamo in quell'estate del 1988 con questo successo di Acos de Gasson. È la canzone che dà il titolo anche al gruppo, che poi sono due e che riascoltiamo volentieri perché quello fu un anno trionfale per loro. Eccolo qua.

0: non c'era spiaggia dove non si mandasse a palla questo disco. Mi ricordo quell'estate fu veramente un trionfo per questo duo francese, che poi non si è più ripetuto a questi livelli. Noi l'abbiamo segnalato e abbiamo fatto la cronaca di questo 1988, chiudendo l'appuntamento con le parete del passato che lo riguardava in quell'estate caldissima. Noi come sempre ci rinnoviamo il nostro appuntamento, ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Vi lascio un altro spunto di riflessione, questo è davvero interessante, di Goethe, che disse: l'uomo più felice, sia re o contadino, è chi trova pace nella sua casa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no, il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

stazione, qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,